0: comienza. Rock and Pop Music con Brian Velasco.
1: Oh,
0: Rock and Pop.